marito mi che fa? Perché non vien? S'adona in vano qui senza essa il consiglio. Presente io sono, che si vuol detto mi, i voti suoi furono ignora, al comun berri

e vedi come t'arride il ciel. Sopra fortuna vittima il sacrificio. A nostri lacci, onde i nemici

0: avvicinati e mira li tuoi giudici in volto.
1: E tu non mai sa
0: ti sguardi in quel sembianto.

qui come tarrine in ciel soffro fortuna vittima al sacrificio a nostri lacci un dei nemici e giù